Una da porta vi gira con bene. Si tu la parla vieta americana. Quando sa parla mola sotto la luna. Una da bene.